0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: a Venezia e dietro di me a fare il biglietto c'era Manuel Agnelli, il cantante, e ce l'ho avuto dietro per tutto il museo, tra l'altro, perché seguivamo lo stesso percorso. Ho incontrato a Jesolo questo Maine Coon famoso, una folla di persone che lo accarezzava. È un gatto enorme, si chiama Kimba e vabbè, è un personaggio famoso anche lui, sì, sui social sicuramente. Fra pochissimo, ragazzi, giochiamo e aggiudichiamo dei biglietti.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Rossi, buoni o cattivi su Radio Belle Monella. A proposito di VIP, ci dicono: buongiorno Unca, ho avuto l'onore di conoscere Tommaso Trussardi, alla sera siamo andati a cena con lui a Mira, quindi penso un bellissimo incontro sicuramente. Siamo arrivati a quel momento, il momento di giocare insieme e vivere un'esperienza particolare.
1: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
0: Siamo un pochino più culturali, andiamo a giocare con Castello Festival. Questa volta contaminazioni culturali, musicali, un'esperienza davvero unica da vivere con i Voices of Southern Africa. Giovedì 3 settembre, quindi avete proprio praticamente tutto quanto il tempo per organizzarvi. Alle 21:15 al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman, siamo a Padova, c'è questo gruppo particolare, un gruppo molto noto, molto famoso. Sono tre cantanti che provengono dallo Zimbabwe e quindi raccontano in modo inedito, in modo originale, coinvolgente proprio il continente africano, con tutta la loro musica fatta con gli strumenti, quelli più antichi, quelli più autentici, la voce insieme alle percussioni. Quindi davvero un connubio meraviglioso, i suoni ispirati alla natura, la varietà fonetica, tutti i loro canti, le loro tradizioni. Quindi un viaggio proprio nel cuore dell'Africa con i Voices of Southern Africa. Tutto questo giovedì 3 settembre alle 21:15 al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman a Padova. Cosa bisogna fare per aggiudicarsi questo concerto imperdibile? Facilissimo. Al 393 7366 170, al mio via, vi chiedo di inviare un messaggio audio oppure un messaggio testo in cui mi dite oppure mi scrivete Castello Festival per me. Siamo pronti? 3, 2, 1, via!
2: Radio Bella e Monella.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: l'uomo sogna di volare. Ecco qui, abbiamo aggiudicato anche i biglietti per lo spettacolo sensazionale di Castello Festival. Quindi mi raccomando, chi ha ricevuto il messaggio ci risponda velocissimamente. Ci sono tantissime occasioni di essere presenti ai vari eventi, ai vari appuntamenti. Voi tenetevi sempre sintonizzati perché il gioco è dietro l'angolo. Adesso Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Salmo con la pesce con cattive abitudini su Radio Belle Morella. Allora abbiamo Cristina che sta andando a fare una grigliata sul Piave, quindi lei si prende avanti, sono le 9, si prende il posto, sta lì, prende il sole, oggi è una bellissima giornata, tra l'altro non è nemmeno troppo calda. Abbiamo anche degli auguri speciali da fare, ecco qui.
1: Ciao, sono Marta, oggi compie gli anni mia mamma, si chiama Federica, potete fargli gli auguri. Ciao, grazie.
0: Auguri Federica anche da parte nostra, grazie che ci avete inviato i dati, coloro che hanno vinto i biglietti per questo spettacolo sensazionale. Fra pochissimo arriva Monica, ciao ciao. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 9 in punto.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno, sì, no, Monica.
1: Fallo come se tu fossi a cavallo, fallo meglio.
0: Iha!
1: Brava, questo vedi è più credibile. Buongiorno.
0: Fuori a cavallo del West. Basta. Abbiamo
1: come
0: finito.
1: Va?
0: Qui.
1: Aiuto.
0: Va sempre tutto a posto.
1: Signor Benedetto, ragazzi, ci chiedevamo.
0: Guarda che quando parti così sembri mia nonna. Scusa.
1: No, ma sono tua nonna, Gioia. Cioè, mai più passa il tempo. E peggio, va le robe. Volevo salutare gli amici che ieri sera erano con noi a Jesolo in Piazza Milano, dove c'è stato un bellissimo evento con la radio sorella, la radio birichina. Mamma mia, ragazzi, che gente scatenata, cioè si sono infilati in mezzo alle transenne, sopra gli spettacoli, un casino, cioè io dico incredibile.
0: Vedi com'è?
1: Ma veramente.
0: A volte uno dice sono gli ascoltatori di Belle Monella, i Monelli invece sono,
1: no,
0: quelli di Birichina.
1: No, sono quelli di Birichina, tremendi, volevano tutti quanti parlare con Orietta Berti e correttore, guarda, una guerra con Moro e Pesta, un delirio è stato, guarda.
0: Nel frattempo ci aggiornano anche su il nostro ascoltatore Michael che ha partecipato alla ruota della fortuna.
1: Com'è andata?
0: Rossana dice ha vinto di nuovo altri 20.000 euro, in totale 60.000 euro vinti.
1: Ah, vedi?
0: Che bravo!
1: Brava, teneteci aggiornate che noi la sera abbiamo altre robe da fare in questo momento storico dell'anno.
0: E sono sempre senza televisione, per ora.
1: Questa
0: senza
1: non ha la TV,
0: senza
1: io sono via per lavoro, quindi non sappiamo, però teneteci aggiornati tutti i giorni su come sta andando Michael, quindi ha vinto e torna anche domani, cioè stasera?
0: E non lo so, dateci qualche aggiornamento.
1: Ma Michael, se ci stai ascoltando.
0: Sì, 393-7366-170, fra poco l'argomento, dai.
1: Sì, no, l'argomento ve lo dico io. Qual è quel cantante per cui voi scavalchereste le transenne per andarle a fare una foto? Perché ieri
0: sera...
1: Beh,
0: tu Robin Williams,
1: oh,
0: lo
1: sì,
0: sappiamo.
1: Sì, tocca... sì, beh, una volta forse. No, dai, anche
0: dai,
1: adesso.
0: Dai, anche adesso, sì. Sì. Sì.
1: È vero. Qual è quel cantante per cui mi scavalchereste la transenna, vi intrufolereste, direste delle bugie per andare a fare una foto con sto cantante?
0: E adesso ci penso pure io. Pensateci anche voi, ma ditecelo al 393-7366-170.

0: parlando di fan scatenati, saluto anche la Giovanna del Veliero. Ciao Gio, meraviglia che anche lei ieri sera era con noi, poi abbiamo mangiato, ci ha portato le pizze, perché
1: carina.
0: Poi, sì, stupendissima, veramente.
1: E ci scrive: io farei di tutto, cioè salterebbe le transenne per sì. Vasco Rossi e Adriano Celentano. Poi dice con tutti voi, non so.
0: Non lo so, vediamo per l'anno prossimo, ma non saprei, mi sembrano due nomi abbastanza importanti quelli.
1: Abbiamo chi ci scrive: Renato Zero e anche Zucchero.
0: Vedi, sì, beh, due miti pazzeschi.
1: C'è Lisa, ma anche Monica da Santa Maria di Sala, Liga per tutta la vita, con ben 17 concerti alle spalle, due campovolo, penso che non solo le transenne scavalcherei.
0: Vedi, fa scatenati, ieri sera ho visto gente che per salutare Julietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, tutti i grandi nomi che erano con noi ieri sera, c'erano veramente tanti artisti importanti, ha fatto di tutto. È arrivato uno a dire alla sicurezza che era il cugino di un noto personaggio televisivo per entrare, che ridere ragazzi, che ridere. Si è presentato alla nostra sicurezza e ha detto: devo entrare. E allora i ragazzi hanno detto: sì, lei è? Sono il cugino di... E ha detto il nome di un personaggio famoso. E i ragazzi hanno detto: e quindi? Qualcuno l'ha invitata? Perché tutti volevano venire nel backstage a fare le foto, capito?
1: Eppure di scene così ne abbiamo viste anche quando c'era, non so, il Festival Show. Io mi ricordo i Blu.
0: Ma sì,
1: gente che correva, che davvero poteva scavalcare qualsiasi transenna. E allora facciamo così: oggi vi diamo la possibilità di scavalcare le transenne per un artista. Quale artista? Magari cantateci anche, se è un artista, un cantante, una canzone sua.
0: Certo, oppure cantate quella che volete ascoltare per la canzone che fa, perché è arrivato il vostro momento. Avete 6 minuti per mandare un vocale su WhatsApp o Telegram in cui cantate la canzone italiana che volete sentire.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: nostra puntata del mercoledì, quella di metà settimana. Io ieri sera ho detto alla nostra signora editrice, signora Luigina, le ho detto: io non so più che giorno è, mi sembrava sabato ma era martedì, l'ho detto, domani mattina sono in radio, vado a casa.
1: Sì,
0: ciao. Sono un po' confusa. Allora ragazzi, stiamo parlando di cantanti e artisti per cui fareste follie, cioè scavalcare le transenne per andarle a incontrare, fare una foto, dirgli qualcosa. Chi sarebbe?
1: Rod dice il cantante, in verità è il chitarrista, per cui salterei le transenne per una foto, è Brian May.
0: Vabbè, grazie, il mito vivente, incredibile.
1: Lui prenderebbe un po' di paura, tutto qua.
0: Sì, no, ma mi sembra anche un abituato all'assalto dei fan.
1: Si dice.
0: Sì, mamma mia, tutti questi.
1: Anche lui però non è più giovanissimissimissimo.
0: Sì, ma tipo rock and roll, però sì.
1: Rimane nell'animo così.
0: Ma certo. Andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: La canzone che fa. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo.

0: di Keras, scompare Elettra Lamborghini Genti, che per Elettra fa cose incredibili,
1: assolutamente.
0: Sì,
1: sì. Allora, il quesito di oggi è così: giochiamo di fantasia, vediamo la possibilità di scavalcare le transenne di un qualsiasi concerto per incontrare un personaggio famoso, un cantante, ma anche un attore potrebbe essere. Chi è questo personaggio? 393 7366 170.
0: O per chi l'avete fatto? Perché secondo me un sacco di gente all'ascolto,
1: gente che salta le transenne,
0: ha saltato le transenne, si è imbucata in posti per far foto, per incontrare cantanti famosi o gente famosa. Qua mi sa che qualcuno c'è, raccontateci.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco, ti truccherò la fila.
19: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: L'appuntamento con Ciccio Bello, la pillola di Italiamo.
1: Shiva con Auto Blu, Jovanotti con I Love You Sleepy, un bel mashup. E James Hype, Miggy della Rosa e Lazza con Ferrari.
0: Portami dove, dove posso incontrare la mia star preferita, capito?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Vi stiamo chiedendo proprio questo: per quale star, per quale artista saltereste le transenne?
0: Vi imbuchereste in qualche posto per incontrarlo? Magari già l'avete fatto, raccontateci.
1: Sì, se come nei perché film chi si traveste da cameriere o
0: qualche
1: da...
0: squilibrato in mezzo qua ce l'abbiamo, insomma, anche quelli di lunga data, voglio dire, sicuramente qualcosa del genere l'avete combinato.
1: C'è chi ci scrive: Sophie Marceau, l'adoro dal tempo delle mele, secondo me più invecchia più è bella, come un buon vino.
0: Donna bellissima lei, sì.
1: Poi abbiamo chi per lavoro invece ha incontrato diverse star, ho avuto la fortuna sia per lavoro sia per amore di conoscere molti personaggi famosi, sia cantanti che attori che personaggi politici. Però quello che mi ha colpito di più e che mi è rimasto più impresso è a Venezia, durante la mostra del cinema di qualche anno fa, mentre stavo mangiando in un posto self-service, chi è arrivato? Harrison Ford. E ho preso il suo vassoio, mi ha chiesto se poteva sedersi vicino a me e la mia amica, e quando è stata da parte, questa è stata la parte, insomma, che mi ha lasciato più ricordo.
0: Quindi Harrison Ford al self-service che si siede vicino a te, dice: libero qui?
1: Ma perché a noi non è capitato quella volta che siamo andati alla mostra del cinema?
0: No, niente.
1: Non abbiamo incontrato anima viva.
0: No, io uno che conoscevo c'è, che mi sono fatta la foto, c'era.
1: Chi c'era?
0: Quell'influencer famoso. L'ho bloccato per strada urlando come una pazza perché ero molto felice.

0: di vederlo.
1: Io ho visto Pupi Avati ma non l'ho fermato.
0: No, ci siamo vergognate, là, il maestro, vabbè, non si poteva, però quella volta lì poi non ci siamo neanche messi a guardare gli attori che arrivavano sul red carpet perché siamo
1: andati. Sì, che li abbiamo commentati e abbiamo detto ma
0: ah, brava!
1: Stava
0: vero,
1: benissimo.
0: Vero, vero.
1: Ma c'hai i rotolini.
0: È vero, hai ragione, siamo due pessime persone, anche tra uno spritz e l'altro poi abbiamo perso un po' la rotta, è vero, vero.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: artista per cui avreste o avete magari veramente scavalcato transenne, mentito, fatto cose? Ho visto gente ieri sera che per incontrare l'attore Orietta Berti e Mauro Repetto ha mentito veramente su qualsiasi roba. Per una foto, per un incontro, per una stretta di mano. Incredibile, mamma mia.
1: Sì, vabbè, sono
0: tu non
1: desideri.
0: Hai detto perché lo faresti.
1: Perché forse non lo farei per nessuno. Vabbè, l'ho fatto nel senso che però in maniera onesta, non è che ho scavalcato le transenne, anzi mi sono fermato a un certo punto. L'ho fatto per David Garrett, lo rifarei ben volentieri, sì, scavalcherei anche le transenne, ma solo per far due parole, per chiedergli, no, quella bottiglia che ti abbiamo portato di prosecco, ma alla fine te la sei scolata tu o qualcun altro?
0: Ti è mai arrivato quel prosecco che ti lasciamo in teatro quella volta, sì, tu e la signorina Margherita?
1: Con tante avventure, tra l'altro, in Germania. No, eravamo a Vienna, quindi non ci capiva nessuno, non sapevamo il tedesco, avevamo una lettera scritta in inglese al manager, abbiamo fatto tutto un lavoro, ragazzi, senza soddisfazione,
0: senza mai poter vedere se questa bottiglia era arrivata o no a destinazione.
1: Ma allora, non lo sapremo mai nella vita.
0: No, lo sapremo se all'ascolto c'è qualcuno, sai che per la legge, no, dei sette passaggi, cioè, qualcuno che sia amico di David Garrett o che possa in qualche modo arrivare a David Garrett, per piacere potete chiedergli se quanti anni fa?
1: Ormai saranno passati
0: 5 anni?
1: No, di più.
0: Insomma, se qualche anno fa due pazze italiane gli hanno portato una bottiglia di prosecco a Vienna, se lui l'ha mai ricevuta?
1: Due pazze che poi ha trovato ai mercatini di Natale,
0: tra l'altro.
1: Sì.
0: Chiedeteglielo. 393 73 66 170.

0: Salutiamo anche l'amica di prima fan di Ligabue. Ragazzi, per noi è tutto, grazie Eli.
1: Andiamo a fare l'happy hour.
0: Beh, si potrebbe, è un po' presto, però insomma non è mai troppo presto per uno spritz in Veneto.
1: Direi di no.
0: Ok.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Shape of Things a car.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Gli anni.
11: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto. Gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scendere. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Le 10 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. L'assessore regionale Filippo Giacinti ha illustrato alla prima commissione consiliare del Veneto gli schemi di intesa definitivi sull'autonomia differenziata tra governo e regione. Ogni singolo passaggio previsto dalla legge in merito, ha rimarcato l'assessore, è stato puntualmente seguito, senza saltare alcuna tappa del procedimento.
8: Nonostante il via anticipato alla vendemmia, i vini dei Colli Eugani fanno presagire un'ottima annata. Unica nota leggermente negativa, il Moscato Bianco, una produzione del 20% in meno rispetto a un'annata media. I vini rossi in particolare promettono qualità e resa eccellente. Buona anche la produzione del Moscato Fior d'Arancio. Per quanto riguarda i consumi, questi vini da alcuni anni vengono apprezzati anche fuori dal Veneto.
7: Il sindaco di Venezia ha effettuato ieri un sopralluogo al parco comunale del Piraghetto a Mestre, per il quale è previsto un progetto di riqualificazione e raddoppio che punta a unire lo spazio verde esistente con l'adiacente ex calo ferroviario, recuperando superfici oggi occupate da asfalto, binari e immobili dismessi. Per l'intervento sono già stati stanziati oltre 4 milioni di euro.
8: E così termina anche questo appuntamento con le notizie flash, il prossimo tra un'ora.
9: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
10: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
9: Ma la... Calimera.
10: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
9: Beh, più o meno.
10: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
9: Svegliarvi alle 6.
11: Vaffanculo!
10: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
9: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
11: Vaffanculo!
12: Buongiorno, buongiorno Unca.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Bella e Monella.

Fornaci con Maledetto Me, 17 minuti ben collegati, ragazzi, benvenuti all'ascolto in questo mercoledì mattina di Radio Bella e Monella, la vostra radio tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questo spazio della mattinata, in questa ora faremo un sacco

spazio anche della canzone che fa, quindi se c'è un pezzo che avete voglia di ascoltare stamattina, cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate su WhatsApp o su Telegram, come andate meglio, la cantate, la canzone italiana che avete voglia di sentire. Poi volete fare una dedica, un saluto, mettetecelo, va bene tutto, avete 10 minuti a partire da adesso per mandare il vostro messaggio al 393 7366 170 e

0: con 6PM, un sacco di altra gente, tra cui la moglie, Rose Villain e molti altri. Si parla di matrimoni velocissimi, della storia del jet set e dello spettacolo internazionale. Stamattina hanno raccolto in un articolo alcuni dei matrimoni più veloci, no? E più misteriosi nella loro fine che ci siano mai stati. Per quanto riguarda l'Italia, hanno inserito Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgili, colleghi, stavano insieme da molti anni, si sposano nell'estate del 99 in chiesa, rito religioso, insomma sembrava una roba, capito già, eh? Un mese dopo il matrimonio finisce, lei molti anni dopo, intervistata a Belve, ha detto: non volevo sposarmi, i regali di matrimonio se li ha tenuti lui, è stato chiesto anche l'annullamento alla sacra rota. Altra storia invece per Valeria Marini, che nel 2013 ha sposato Giovanni Cottone, nozze sontuose, atmosfera da grande evento montano. Il matrimonio però entra rapidamente in crisi e meno di un anno dopo si separano. La vicenda poi ha preso una piega giudiziaria e anche religiosa. A quanto pare lui aveva già celebrato un precedente matrimonio religioso che non era stato annullato, e quindi lei, insomma, non l'ha presa benissimo. Matrimonio lampo anche per Kim Kardashian, che ha sposato un giocatore di NBA, Jordan Farmer, nel 2010. Si sono conosciuti nel 2011, fidanzati, si sposano, durano 72 giorni. Ancora meno è durato Bradley Cooper con Jennifer Esposito, una relazione tenuta super segreta, si sono sposati in Francia. La relazione è durata ancora meno, tutto misterioso, non hanno saputo dire niente. Ma tra poco vi raccontiamo del matrimonio più veloce della storia dello show business mondiale. E spoiler, non è un matrimonio italiano. Prima però mandatemi la vostra canzone che fa, quella che volete ascoltare.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: si muove.
1: Giovanotti con Alfa e Buon Vento su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi. Allora ragazzi, parliamo di matrimoni lampo. Il più veloce degli ultimi anni dello show business mondiale è stato il matrimonio di Britney Spears con Jason Alexander, amico d'infanzia della pop star. I due si conoscevano da tempo, si vedono a Las Vegas, notte di bagordi, finiscono dritti al Little White Wedding Chapel, si sposano gennaio 2004, lei ha 22 anni, in quel momento una delle donne più famose del mondo. Il matrimonio però dura 55 ore, le nozze vengono annullate quasi subito. Lei molti anni dopo nella sua autobiografia ha raccontato che quello era stato più insomma una cosa goliardica che un vero progetto d'amore, insomma. Quindi 55 ore di matrimonio per Britney, lei è stata quella con il matrimonio più veloce della storia recente dello showbiz internazionale. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto stamattina, e dopo giochiamo insieme anche con il vero o falso. Sentiamo un po' chi c'è
2: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
3: ora di Bella e Monella, sono Greta da Chioggia, mi fate ascoltare la canzone che fa. Allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.

0: Bella.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto. Gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: cioccolato e Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.
1: Beh, grandi classici. Bravo. Sono rimasta un po' attonita.
2: Lo so.
3: Italiamo. La musica italiana tutta da ballare.
0: Ma soprattutto vorrei capire se il remix Furia è di Ciccio Bello oppure no, non lo sappiamo ancora.
1: Grande pezzo sulle mani, riempipista anni 80. Sì, e l'abbiamo sparate tutte.
0: Molto bene.
1: I luoghi comuni. Allora, stiamo parlando della scomparsa.
0: Anche il tormentone.
1: Il tormentone, giusto. Della scomparsa di Varenne. Il cavallo più forte di tutti i tempi per quanto riguarda il trotto è morto, un infartino, insomma, monta ci ha lasciato le pene.
0: Ma per quello
1: è venuta così,
0: per quello tu vivi
1: dire.
0: Così tanto
1: ha fatto
0: perché
1: 2000
0: roba lì non la fai.
1: Ha fatto 2000 figli più di te, hai capito?
0: È incredibile.
1: È che lui per montare lo pagavano, a te invece vabbè, lasciamo perdere.
0: Cos'è oggi? È la giornata di oggi.
1: E secondo cappuccino cosa avete messo nel caffè?
0: Cioè, smettila di bere caffeina chi non la regge.
1: Vi stiamo chiedendo l'animale famoso che vi è rimasto nella testa.
0: A parte vostro marito.
1: Esatto. Sergio D'Asiago, mi va un po' indietro nel tempo, ma Sergio un po' modernizzati, cazzo. Mi parla.
0: Però
1: lui è rimasta impressa a Sergione nostro, Laika. Ve la ricordate? La cagnetta, il primo essere vivente a viaggiare in orbita nello spazio, è stata lanciata a bordo dello Sputnik.
0: Però com'è finita questa storia?
1: È morta.
0: Infatti, cioè no, bene comunque.
1: È morta. Ci ha lasciato le pene. Ci ha lasciato il pelo.
0: Vabbè. Che brutta roba.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: il cantante Giovanni Pellino in arte Neffa e il signor J-Ax, come fare a meno di te?
1: Esatto, noi stiamo chiedendo animali resi famosi dai film, dalla televisione, dalla scienza, dalla storia, che vi sono rimasti nel cuore. Abbiamo una piccola ascoltatrice che si chiama Camilla.
2: Per me l'animale famoso che mi è rimasto più in mente è Bobby. Il cane scozzese, perché sono appena tornata da 3 giorni dalla Scozia e ho anche visto la statua. Ciao.
0: Allora,
3: sarà quella di Bobby?
1: Eccola qua, leggiamo la storia di Bobby, un po' come a Chico in Giappone. Sì. Il cane Bobby, famoso perché è avvenuta questa storia ad Edimburgo in Scozia nella seconda metà del XIX secolo. Rimase a vegliare la tomba il cane Bobby del suo padrone per ben 14 anni, finché non morì il cagnolone nel 1872.
3: Che tenero!
1: Un po' come a Chico, no? Quindi c'è anche una storia di Bobby in Scozia, dove è stata Camilla, e la tomba è questa qua.
3: Mamma mia, piange,
4: World famous 19th century
1: è il traduttore.
4: Dog,
1: sì.
4: Grey.
3: Sei tu questa? In inglese?
4: Bobby. He was a small sky terrier. Belong to a person named John Grey,
1: Bobby,
4: who worked for Edinburgh City Police Force as a night watchman.
1: E c'è il cagnolino
4: Bobby accompanied John every night.
3: Bobby lo accompagnava tutte le sere quando andava al lavoro, e quindi è diventato poi famoso.
1: Sì,
3: questa figura è diventata famosa. Adesso hanno messo la torta sulla strada di
1: Olga.
3: È morto nel 1858 il cane. E poi rimase a guardia imperterrita
1: della tomba,
3: dovuto al suo attaccamento al lavoro del padrone. Per 14 anni continuò Maurizio.
1: Va bene, Olga, basta, vai fuori nei coglioni.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: bene. Allora abbiamo anche il camionista bresciano che dice la sua. Siamo quasi in chiusura. Animali famosi che ricordate con simpatia. Carmine dice la sua.
1: Ma Carmine!
0: È uno scimpanzé quello di Carmine.
2: E noi ci riferiamo a Cita.
0: Ah, Cita.
2: La compagna, la fida, l'amica, non so.
0: Chi?
2: Di Tarzan anni 70. E come dimenticarsi di Cita.
0: Cita. Che poi
1: Carmine che Paola nei momenti intimi con qualche accompagnatore
0: lo chiamava così. Scimpanzé, che non è stata la stessa in tutte le serie di Tarzan, sono succedute diverse, no, di cite.
1: Sì.
0: E pensate, curiosità, non sapevo, l'ultima cita di Tarzan, quello degli anni 50, poi visto in replica anche quando ero io piccola.
1: Sì.
0: Con Wes Müller è morta l'ultima cita in Florida nel 2011 e sapete quanti anni aveva? 80 anni.
1: Che miseria.
0: Io che sono un po' scimmia.
1: Tu non ci arriverai mai a 80 anni.
0: Cioè non ci arrivo all'età vera della scimmia che è morta a 80 anni. Quindi ragazzi riflettete sul concetto.
1: Ma che meraviglia.
0: È bellissimo sapere queste cose che non fregano un cazzo a nessuno.
1: Andiamo
0: però
1: a vedere cosa
0: ci piaceva.
1: Avrà fatto cita per arrivare a 80
0: non lo so.
1: Anni.
0: In Florida. Va bene.
1: Forse devi andare là.
0: Esatto.
1: Pensaci.
0: Ciao!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu di
0: Pino. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Mezzogiorno.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
9: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
8: Ma la... Calimera.
9: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
10: Beh, più o meno.
9: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
10: Svegliarvi alle 6.
11: Vaffanculo!
9: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
10: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
11: Vaffanculo!
12: Buongiorno, buongiorno Unca.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora non scuoce mai.
17: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
18: Sì!
17: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

Ivan puntuale qui a Castelfranco Veneto in via delle Mimose per 3 ore di pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Arriviamo sempre dopo le Sorelle d'Italia, che saluto Monica e Paola, ma ovviamente noi facciamo altre cose, noi cantiamo in questa mezz'ora, poi chiacchieriamo, cantiamo un'altra volta, facciamo un po' di interazione, quindi capiamo anche un po' i vostri pensieri al 393-7366-170. Saluto Sonia, sempre in pole position, saluto anche Silvia, secondo me c'è stato un qui pro quo con delle affermazioni che sono state fatte, ma io non c'entro niente, io non prendetela con me. Allora, per la canzone che fa dovrete cantare un pezzettino della vostra canzone preferita, magari avete voglia anche di scaldarvi la voce con un pezzo iconico del 2004, sto parlando dei Blu con A Chi Mi Dice.

0: Gaia, Dea Saffica. Questa canzone è molto sensuale, senza toccare dei temi erotici, è riuscita insomma a creare questo momento di vero amore. Noi creiamo invece un momento di vero canto. 393 7366 170 è il numero di Radio Bella Monella per cantare la canzone che vuoi ascoltare ora in onda. Manda un messaggio vocale di massimo 10-20 secondi dove dici: ciao Radio Bella Monella, ciao Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa. Beh, e ne canti un pezzettino.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Lei che è ritornata sul palco con le stampelle dopo aver fatto un volo giù dal palco, poverina, si è ripresa e abbiamo capito quanta ironia ha lei anche nella sua personalità, no? Perché non si è persa d'animo ed è ritornata a cantare. Noemi, ripigliati presto, chissà che un giorno riusciamo anche noi a venirti a vedere. Io per esempio non ti sono mai venuta a vedere dal vivo, ma ti stimo molto come cantante. Metti che stai ascoltando, bella Monella. A proposito, c'è la canzone che fa. Oggi abbiamo delle vocine un po' piccoline. Sentiamo.
1: Su Bella, ciao, bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: E io Leonardo.
3: E oggi volevo sentire la canzone che fa. La testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in

di Zero Assoluto con Sei parte di me. Era l'anno 2006. A proposito di questi anni, sabato 22 agosto, quindi questo sabato dalle ore 21, vi aspetto alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto Treviso con Gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella. Sarò sul palco insieme a Dandy Mancuso e a Sara Manea. Faremo una seratona bellissima, piena di musica, perché si chiama Gli anni, perché ripercorriamo le più belle hit che hanno segnato tutti i nostri anni della musica italiana, ma anche non solo. Andy Mancuso è molto contento e mi manda i messaggi che è contento di avere me, la Sara Manea, sul palco. Sarà veramente un'ottima occasione per cantare tutti insieme. Mi raccomando, questo sabato 22 agosto dalle ore 21 a Colle Umberto. Radio Bella e Monella.

0: al 393-7366-170 avete cantato. Tra poco si gioca, perché vi invito a giocare, ovviamente al gioco della parola misteriosa, per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Va bene? Una sola, però ci potete provare. Molto facile, ok? Vi aspetto tra poco. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,99 euro.

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.
3: Gianni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, sabato 22 agosto, appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto, gli anni di Radio Bella e Monella a Colle Umberto, Treviso.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie Matteo Monti per questa pillola degli anni. Abbiamo ascoltato i Litfiba con Spirito Libero, Negrita, Che rumore fa la felicità, e poi una collaborazione fantastica tra Ornella Vanoni e Carmen Consoli con L'appuntamento.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella.

la voce di Max Pezzali, Lo strano percorso, dal 2004. Stavo proprio attendendo una persona che mi scrivesse che era fissata con le figurine dei calciatori. Saluto Luca, che è rientrato lavoro, poverino, e dice: non tanto per completare l'album, però mi piaceva scambiarli, cioè ti do tre doppie delle mie se tu mi dai un'altra, una che mi manca dell'album. Io penso di aver fatto una volta la collezione delle figurine, però erano i miei amici maschietti a scuola che facevano la collezione. Ovviamente, come le carte di Pokémon, come quelle di Yu-Gi-Oh!, come tante altre cose, le carte dei giocatori, quelle che erano rare, introvabili, adesso costano un sacco di soldi. Quindi controllate i vari cassetti, le varie come si chiamano, c'erano degli album che mettevamo in fondo alle nostre cose per dimenticarlo, perché non sapevamo dove metterle. Andate a vedere che magari qualche soldino ve lo fate e siete anche contenti di aver tenuto quella carta doppia.

0: al 2021 quando Gianni Morandi cantava L'Allegria. Stiamo parlando di nostalgia, di giochi che vi ricordano quando eravate un po' più piccoli. È arrivato questo messaggio che parla del Monopoli e anche delle costruzioni Lego. Ciao Leonora, avevo una scatola enorme e costruivo città intere, poi il giorno dopo le distruggevo e ricominciavo da capo. Credo sia il gioco che mi ha accompagnato più a lungo. Abbiamo fatto involontariamente una marchetta, però c'è quelle erano le costruzioni che utilizzavamo, i Lego, cioè c'è poco da fare. Quello secondo me ha sviluppato anche molta fantasia, molta creatività nel modo di giocare, di vedere le cose. Magari qualcuno è anche diventato architetto grazie all'infanzia.
1: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: Brock, non è mica te su Bella Monella. Ci prendiamo una pausa, state qui su Bella Monella. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. La cassa. Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Radio Bella e Monella.
5: Io sono magico, Italia in coro magico.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora, le 14 da un minuto.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: È un piacere avere al telefono il sindaco del comune di Varese, Davide Gaimberti, benvenuto.
10: Grazie, buongiorno a voi, è un piacere mio.
9: Sindaco, quali sono i progetti strategici su cui intendete investire per rafforzare la competitività della città nei prossimi anni?
10: Ma allora, gli interventi sono moltissimi, noi siamo alla vigilia, i primi di settembre adotteremo il nuovo strumento urbanistico che fa proprio di questa considerazione geografica un elemento di forza per la connessione con la Svizzera e con l'area metropolitana milanese, la qualità ambientale e quindi la vivibilità e essendo classificata come città giardino per il significativo numero di parchi, indubbiamente il potenziamento nell'investimento del benessere complessivo dei cittadini rappresenta una prospettiva a cui guardiamo con grande attenzione. Secondo aspetto molto importante che è contenuto in questo documento, tra i tanti, anche quello di una spinta forte verso la rigenerazione e quindi creare ulteriore opportunità dell'abitare, visto che c'è una richiesta importante in tutti i capoluoghi e Varese non è da meno, soprattutto per garantire il potenziamento dei servizi e anche questo incremento degli spazi proprio per i servizi, quindi parliamo di impiantistica sportiva, scuole, strutture socioassistenziali, ci colloca tra le prime città del paese come qualità e quantità dei servizi.
9: Grazie mille, sindaco, buon lavoro.
10: Arrivederci. Arrivederci.
11: Arrivederci. Γεια σας, είμαι ο Παύλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
12: Scusate, da quando in ferie parla solo greco?
11: Calimera.
12: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
13: Beh, più o meno.
12: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
13: Svegliarvi alle 6.
14: Vaffanculo!
12: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
13: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
14: Vaffanculo!
15: Buongiorno, Buongiorno Unca.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
17: No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Bella e Monella, tutti.

Achille Lauro. La città degli angeli. Ad aprire la terza ora della pausa pranzo, Paciorotto e Scrocchiarella, siamo nel post lunch time. Io sono la Dallan e vi ricordo che ci sono molte modalità di ascoltare Bella Monella. Lo potete fare tramite la radio, quindi quando siete in macchina, quando siete a casa, oppure potete farlo in un modo molto semplice scaricando l'app di Radio Bella Monella sul vostro smartphone. Avete la possibilità sì di ascoltare la musica in diretta, ma anche di giocare e di vincere un sacco di premi e gadget. Mentre se avete bisogno dello streaming, avete un computer a disposizione, appunto andate su radiobellemonella.it e cliccate su ascolta in diretta. Poi all'interno del sito potete trovare anche i prossimi eventi che vi ricorderò proprio tra pochi secondi. Adesso andiamo nel 2002, c'è Tiziano Ferro con Rosso Relativo. Senti che ricordi. La voglio...

0: possibilità di scegliere una canzone, un brano da ascoltare tra poco in diretta. Quindi dovete mandare un messaggio vocale al numero che vi ho appena detto e poi lo ripeteremo anche nel jingle, dicendo: ciao Radio Bella Monella, ciao Dallan, sono, mi dite il nome e il paese e vorrei ascoltare la canzone che fa. E ne è cantato un pezzettino tipo telepaticamente. Dai, non è difficile.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido, in piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: della ragazzuola di nome Chiara.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella, ciao dall'Anna, sono Chiara dalla provincia di Padova. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo eccezionale. Grazie, buon pomeriggio, ciao dall'Anna, sei forte.
3: Accettami così.

0: Ludwig, il pagante, ti soffro. Io vi aspetto sabato 22 agosto alla grande festa italiana di Radio Bella e Monella con gli anni alla sagra di San Sebastiano a Colle Umberto Treviso. Arrivano gli anni, la festa di Radio Bella e Monella che celebra la nostra musica. Sul palco sarò insieme ad Andy Mancuso e Sara Manea. Mi raccomando, dalle ore 21 a Colle Umberto in provincia di Treviso.
1: Radio Bella e Monella.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Era la pillola degli anni, abbiamo ascoltato Carl Blave, lieto fine, Mina, ancora, i remix di Mark Ronson e Cesare Cremonini con Kashmir, Kashmir. Questa era la pillola degli anni di Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Allora, ultima mezz'oretta, sono sempre là dall'anno, sono qui a ricordarvi i prossimi eventi con Bella e Monella perché sono belli, belli carichi. Andiamo sabato 29 agosto, vi aspetta Bella Disco al Street for Meet a Sernaglia della Battaglia Treviso. Dalle 21 in console ci sarò io là dall'anno con Andy Mancuso e Paolo Zippo per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella. Altro eventone super importante arriva giovedì 3 settembre al Palio Tutto da Cantare con Radio Bella e Monella a Montebelluna Treviso. Saremo al Palio di Montebelluna con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. I nostri ospiti speciali li abbiamo annunciati e sono i Los Locos e Dolce Nera. Mi raccomando, non mancate, perché ci sarà una serata piena di show, tutto da cantare, che farà vivere insomma tutti voi una delle serate più coinvolgenti del Palio. Adesso andiamo al 2026, l'anno attuale, perché c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

L'amore verrà era il 2009, non solo l'amore ma gli eventi con Radio Bella Monella, perché cite sempre ma dove siete questo weekend, dove siete il prossimo? Allora vi abbiamo elencato gli eventi di agosto, adesso vi ho elencato appunto quello del Palio Montebelluna, ma ce n'è un altro, perché è quello di sabato 12 settembre al Prealpi San Biagio Arena Conegliano, alla festa dello sport. Vi aspettano Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi portano in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Sabato 12 settembre dalle 20:30.

uomini e le donne sono uguali, cantava Cesare Cremonini nel 2002. Prima di salutarci vorrei fare un piccolo gossip con voi, perché ogni tanto mi piace sbirciare sul sito di TGcom24, perché andiamo a vedere un attimo l'estate di Melissa Satta, che prosegue in Sardegna. Tantissimi VIP vanno in Sardegna, ma lei è insieme a Carlo Gussalli Beretta. Ma lo sapete con chi è stato Carlo Gussalli Beretta? Con la Giulia Dell'Ellis. Non so cosa ci trovino in questo ragazzo, in realtà lo so bene, e fa proprio rumore di soldi, delle banconote, perché lui è molto molto ricco, anche affascinante, dai. Non è il più bello, cioè secondo me se non fosse ricco non se lo cagherebbe nessuno, con tutto il rispetto, Carlo, eh. Cioè poi se mi chiedi di uscire non ti dico di no, anzi, ci mancherebbe. Però insomma, Melissa è stata con dei boni allucinanti, Carlo per me esteticamente è quello meno bello, però è molto molto facoltoso, quindi loro trascorrono le loro giornate al mare, serate all'aperto, momenti di coppia condivisi sui social. Però questa volta a catturare un po' l'attenzione dei follower sono state alcune immagini un po' più audaci, un po' più belle vistose, perché la showgirl si è mostrata con un look molto sensuale accanto al compagno. Allora, se nel 2026 fa ancora scalpore questa cosa, siamo alla frutta. Cioè io ho letto proprio questa notizia per dire: ma al mare, ragazzi, una donzella come si deve vestire? Poi una col fisico di Melissa Satta, chi la critica? Sono solo i rosiconi e le rosicone, perché io pagherei, guardate, prendo una carta, farei veramente la firma di avere il fisico della Melissa Satta. Comunque sono donne e showgirl che vivono grazie anche alla loro bellezza, loro passano le giornate ad andare in palestra, a curarsi, a sistemarsi, quindi grazie che sono bellissime. E quindi mentre lei se la spassa in Sardegna, noi ci ascoltiamo Brescia con Dadio.

0: dei più bei duetti che secondo me sono stati fatti negli ultimi 4-5 anni. Fabri Fibra, Gentile, Milano Baby. Qui è Castelfranco Baby e la Dallan se ne va Baby e ritorna domani Baby. Vi lascio con Alvise e Andrea Ferrara. Ciao ragazzuoli, a domani. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte. Radio

0: fare. Ora, le 15 da 2 minuti.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Ben tornati all'ascolto, oggi andiamo in terra friulana, do il benvenuto alla socia titolare del prosciuttificio Prolongo, Arianna Prolongo. Benvenuta.
3: Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
2: Oggi parliamo di una realtà aziendale che affonda le proprie radici molto tempo fa e di storia da raccontare ce n'è molta e cominciamo proprio da questo argomento.
3: Certo, il nostro prosciuttificio appunto si chiama prosciuttificio Prolongo e Prolongo è il nostro cognome di famiglia. Si capisce da subito che la nostra è un'azienda storica, uno dei prosciuttifici più antichi di San Daniele e un'azienda ovviamente a conduzione familiare. È stata fondata dal mio nonno Giovanni Prolongo nel 1957. Lui già da molto giovane aveva imparato l'arte del norcino, quindi andava di casa in casa ad aiutare le famiglie friulane quando c'era appunto il rito della purcità e della macellazione del maiale, e successivamente ha lavorato per tanti anni sotto padrone come semplice operaio in un altro prosciuttificio, ma aveva proprio questo sogno di mettersi in proprio e quindi con grandi sacrifici e tenacia è riuscito a costruire mattone dopo mattone il prosciuttificio in cui ancora oggi lavoriamo. Mio papà Lucio si è affiancato al nonno, quindi ha continuato come seconda generazione e ad oggi io e mio fratello Alessio siamo la terza generazione.
2: Per conoscere meglio prosciuttificio Prolongo, l'intervista completa potete ascoltarla sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. A risentirci.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Piane da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme ad Andrea e Alvise.
1: È finalmente arrivato Alvise.
0: Chi?
1: Sì, il weekend.
0: Ah, pensavo
1: il weekend.
0: Sto
1: weekend. Che stavo bello. Pensando, però no.
0: Davvero?
1: Signori, adesso la sigla.

0: Ci siamo, sì, dalle 15 alle 18, tre ore insieme in questo pomeriggio, in quello che è il giro di boa della settimana, il mercoledì, su Radio Bella e Monella. Andrea e Alvise presenti e puntuali come al solito. Abbiamo veramente un mare di cose da fare.
1: Tante,
0: abbiamo,
1: sono tutte qua.
0: Sì, sì, guarda, dobbiamo parlare di musica, abbiamo, poi dobbiamo vendere la macchina di Alvise, poi guarda, se c'è anche volete da affittare la casa sotto. Perché c'è da affittare la casa sotto?
2: Io non ho cose sotto, mi dispiace.
0: Non hai il... No, ma questa, no, questa è la tua lista della spesa, perdonami. Vabbè, esatto, non importa. Comunque, ma abbiamo altre cose da
2: aspetta
0: fare.
2: Aspetta che scrivo che devo comprare anche gli umidi per Artù.
0: Eccoci qua.
2: Bravo, bravo.
3: Scritto, detto questo, però tante sono le cose da fare in quest'oggi. Vi regaleremo anche un sacco di cose, ad esempio gli occhiali di Andrea Ferrara. Bello. Ma non prima di esserci riequilibrati con questo pomeriggio. Ah. Torniamo nel 2006 con Laura Pausini, un bel respiro profondo e...

0: Enrico 126 e Giorgio Poi con Notte Tempo su Radio Bella e Monella. Apriamo il momento legato alla musica, cari amici, perché c'è stato un crossover incredibile a un evento live. Stiamo parlando di Albano, Fiorello e Carlo Verdone. Quindi
1: che c'entrano?
0: Diciamo
1: mi
0: che
1: piace.
0: Possono comunque coprire tre ambiti completamente diversi: Albano con, certo, la musica, Fiorello con la televisione e Carlo Verdone col cinema.
1: Sì, diciamo Fiorello con l'intrattenimento e Carlo Verdone con tutto quello che è il lato, sì, di filmico.
0: Però
1: diciamo così,
0: tutti e tre vengono accomunati dalla musica. Albano un grandissimo cantante, Fiorello comunque ha un passato in radio e anche da cantante, e Carlo Verdone suona divinamente la batteria.
1: È vero, è vero. Oltre ad essere un grande appassionato,
0: assolutamente,
1: possiamo metterla in questo modo
0: assolutamente
1: qua. Cosa è successo fra i tre?
0: Si sono trovati insieme su un palco e hanno formato un trio inaspettato e hanno cantato O Sole Mio. Ok.
2: Spettacolo.
0: Spettacolo.
1: Scusami,
0: sì.
1: Verdone cantava oppure faceva?
0: Credo che abbia cantato con anche Fiorello e Albano. Comunque questa esibizione è nata quasi per gioco. Ok. Tipo, sai, sei a tavola e dici sì, vabbè, dai, andiamo là sopra e cantiamo O Sole Mio. Ecco. Alla fine è andata così. È stato tutto quanto registrato e immortalato in una serata di Ferragosto in Sardegna.
1: Credo se vado io e te insieme a intromettermi in un concerto di Albano, credo che ci arrestino. Però c'erano, sì, Fiorello e Verdone.
0: Abbiamo portati via dalla sicurezza, questo è il minimo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, su Belle Monella. Prima abbiamo parlato di Albano Fiorello e Carlo Verdone, adesso parliamo di un grande ritorno sul palco dopo 4 settimane da quella bruttissima caduta e il ricovero in ospedale.
1: Sì, parliamo chiaramente di Noemi, che tra l'altro durante il suo ricovero non è che abbia fatto nulla, ha continuato a fare cose,
0: certo.
1: Ha registrato, c'è un'immagine di lei che registra direttamente sul letto, comunque sta bene.
0: Esatto, è tornata finalmente sul palco, ci sono le immagini di lei che giustamente alle stampelle e si siede per cantare.
1: Sta distante dalla fine del palco, speriamo, Noemi, per favore.
0: Sì, okay. E ha detto: mi è mancato tantissimo cantare e pensate che i medici mi avevano detto di aspettare. Lei invece ha voluto andare contro, tra virgolette, non dico il piccolo consiglio, però era tanta la voglia di tornare sul palco che ha detto: sai che c'è, datemi le stampelle, datemi una sedia e io torno, sto ferma, non mi muovo,
1: ferma
0: qui.
1: E non è la prima volta che va contro i consigli, anche contro quelli del service 4 settimane fa è andato contro il corso verso il pubblico.
0: Non credo che sia.
1: Si può scherzare, non è, mi spero di sì, dai, ormai
0: lei,
1: stai bene.
0: È stata
1: ormai
0: lei la prima a scherzare, quindi va bene così.

0: nazionale 1999, una vita da mediano, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, è già passata una mezz'ora, ma ci stiamo divertendo tanto.
0: Tantissimo.
1: Ecco, perché il tempo passa velocemente, piccola pausa e torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Pacheo,
9: arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Irita.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare DJ Matrix con Carolina Marquez con le mani su.
1: Club Dogo e Giuliano Palma con PES.
0: La Z Cacechedra con Panico.
1: Grazie al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella Manella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Si gioca con...
0: Si gioca con il personaggio misterioso. È un gioco semplice, noi però siamo come al solito misericordiosi.
1: Ma basta.
0: E vi spieghiamo come
1: levati
0: si
1: la
0: gioca.
1: Sindone, non
0: no,
1: fa per
0: no,
1: te.
0: Guarda, aspetta che la tiara
1: non
0: la
1: lascia. Apposta,
0: la tiara, sono la principessa. Non...
1: Guarda,
0: lasciamo stare.
1: Io faccio un passino.
0: Quali sono i quattro indizi di oggi? Due difficili e due facili per portarsi a casa la maglia di Bella e Monella. La prima, anzi il primo, nasce nel 78,
1: okay.
0: 1978, sia mai che qualcuno... Nasce a Sassari,
1: ah,
0: okay? E adesso vive a Los Angeles, secondo indizio.
1: Attenzione, perché stiamo parlando di una persona che è stata insieme a Bobo Vieri.
0: Il cerchio non si stringe,
1: no. Ed è stata la velina Mora, anche qua.
0: Anche qui, ah no, vabbè dai Bobo.
1: Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bambina su Radio Belle Monelle, abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta di Belle Monelle con il personaggio misterioso. Il personaggio è nato a Cagliari nel 1970, scusate, a Sassari nel 1978, vive attualmente a Los Angeles, è stata insieme a Bobo Vieri ed è stata la velina Mora in un determinato periodo.
1: Esatto, vediamo un po'
0: Striscia
1: le vostre risposte. Allora, c'è chi ha detto Satta.
0: No,
1: Melissa Satta.
0: Non era Melissa Satta.
1: No, però in effetti anche lei è sarda, comunque,
0: sì.
1: Non so se sia di Sassari, ma comunque è sarda.
0: Bisognerebbe
1: è più giovane, però, mi pare.
0: Sì, sì, sì.
1: Ad occhio e croce. È stata con Bobo?
0: Beh, mi pare proprio di sì.
1: Bobo.
0: No, andiamo avanti.
1: Scusa,
0: andiamo
1: Bobo,
0: avanti, non fare.
1: Come è possibile, Bobo? Vabbè.
0: Così, l'amico di tutti.
1: No, perché a un certo punto, scusa, ma tanto giocavamo a campetto.
0: Sì,
1: passato.
0: Certo, sì.
1: Sentiamo lui, vai.
2: Ciao, Belle Monelle.
1: Ciao. Ciao.
2: Il personaggio misterioso è Isabella.
1: No.
2: Scusi, Elisabetta Canalis.
1: Non serviva.
2: Cioè, abbiamo fatto giusto.
0: Sì.
2: Ale, ale. Ciao.
0: Vabbè, ale, ale, però, ragazzi, cioè, lui si prende la responsabilità di parlare per tutti e viene pure mazzato.
1: Tutti grandi e grossi poi dietro a correggerlo,
0: cioè,
1: ma scusate,
0: scriveteglielo la prossima volta.
1: Non ha vinto, però
0: ci è
1: piaciuto.
0: Alla nostra stima,
1: alla nostra
0: ti
1: stima,
0: manderemo,
1: sì,
0: non lo so, una cartolina dalle nostre vacanze probabilmente.
1: Ma non ci andiamo in vacanza, Alvise? Come?
0: Ma non,
1: no, no.
0: Vabbè, comunque congratulazioni. Però c'è stato chi invece è stato il più veloce di tutti, ovvero in questo caso è Elisabetta da Padova, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sognavo per noi.

0: Bossa Nostra Gaia a chiudere questa nostra seconda mezz'ora. Ormai la prima ora è andata, signori, andiamo verso il weekend del tutto.
1: Posso dire che questo mercoledì sta procedendo troppo velocemente per i miei gusti.
0: Rallentiamo.
1: Cioè andiamo con un po' più di calma.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
9: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
2: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Bamba.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
11: 16 e un minuto.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Radio Bella e Monella, traffico.
15: Buon pomeriggio. In questo aggiornamento della viabilità non ci sono segnalazioni di rilievo su strade e autostrade. È tutto.

0: Speciale da cantare.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bella!

0: Parlare d'amore su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise.
1: E cosa succede nella prima mezz'ora della seconda ora?
0: Che ci spogliamo!
1: No, non ci spogliamo. No, no, chi te l'ha detta sta cosa? Scusa.
0: No, forse. È da un'altra parte.
1: Quella succede la terza mezz'ora della quarta ora. Siamo già a casa.
0: Quello lo fa solo Greta.
1: No, non lo fa Greta. Non credo. Dopo ci informiamo.
0: Avete delle usanze strane.
1: No, mi pare di no. Signori, è il momento adesso finalmente di girare la nostra ruota della fortuna, perché sono arrivati i titoli di notizie casuali.
0: Vai!
1: Guarda come gira, eh? Gira sempre troppo comunque, eh? Io te lo dico. Un po' meno d'olio, magari.
0: Oh là!
1: Notizia numero 332, vai!
0: Achille Lauro in Costa Smeralda con una bionda misteriosa. Aha. Abbracci, sguardi complici e quella collana che fa sognare i fan.
1: E chi era? Chi era? Non sappiamo.
0: Vuoi sapere? Ti attacchi, perché
1: no,
0: ti sto
1: scusami.
0: Ti sto dicendo solo il titolo. Se tu vuoi, me lo domandi, io ti mando il link.
1: Quindi se volete sapere chi era la bionda accanto ad Achille Lauro,
0: ma chi se ne frega della bionda, noi vogliamo sapere di quella collana misteriosa.
1: Se volete avere informazioni, basta mandare un messaggio a 393 7366 170 e noi passiamo il link.
0: Esatto, ma non le collane, quello è solo il link. Radio

0: toscano Amarcord insieme anche a lui.
1: Non c'è lui, errore del ragazzo che ha parlato.
2: Torniamo a parlarvi dei nostri titoli di notizie casuali, quindi gentilmente agevolami la ruota della fortuna.
0: Ma di nuovo?
2: Sì.
0: Ma davvero?
2: Da tanto tempo.
0: Ma posso girare un po' meno o devi sempre girare
2: tre quarti d'ora? No, devi sempre girare così.
0: Giriamo tre quarti d'ora.
2: Come dice Gerry Scotti.
0: Vado a sedermi, ma tanto ormai.
1: Vai. Metti in moto l'auto intanto.
0: Ma guarda, potrei andare al bar pure, guarda che roba. Eccolo qua, finalmente numero 4.332.432.732,44.
2: Non sapevo avessimo tutti questi numeri, sì, mi fa molto piacere.
0: A quanto pare.
2: Enrico Mentana e Fagnani.
0: Una coppia loro due, sì, certo.
2: Sì,
0: certo.
2: Però se tu mi metti Enrico Mentana, caro titolista, poi per educazione mi metti anche Francesca Fagnani,
0: in effetti,
2: invece che solo il cognome.
0: Se no fai Mentana e Fagnani.
2: Esatto,
0: no?
2: Però io mi devo attenere al testo.
0: Enrico e Francesca.
2: Insomma. Enrico Mentana e Fagnani in vacanza a Cortina prima del rientro in TV.
0: Interessantissima come news, nel senso.
2: Ma dove?
0: E come ma dove?
2: Lui può lasciare la 7, che sembra tipo una squadra di calcio. Lui può lasciare la Roma.
0: Ah, pensavo ma dove? Avevano detto a Cortina, erano lì in vacanza.
2: Per lei spunta l'ipotesi report.
0: Perché?
2: Io
0: giusto, perché c'è l'ipotesi che certamente,
2: non, non posso saperlo. Però ecco. Il rientro in TV, ma dove, c'è un grosso punto di domanda, quindi non, ancora non lo sappiamo.
0: Però che se ti fermi solo al ma dove, dici ma come me l'hai detto prima, sono a Cortina, cioè,
2: bravo,
0: è una cosa un po' strana.
2: Che...
0: però se vai avanti capisci che forse il dubbio c'è, cioè, e la notizia diventa più interessante.
2: Il tiro di dadi del titolista aveva fatto 7.
0: Ma poi sarà Francesca? Magari è qualcun altro, magari è la sorella della Fagnani, Enrico Mentana è lì con la, con la cognata, no?
2: Io questo non credo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alex Britti, 7000 caffè su Radio Bella Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale, perché veramente, ragazzi, qui ne abbiamo a bizzeffe.
1: Gira, gira. Allora, dove andremo adesso?
0: Yeah, yeah.
1: Ma non è, ma perché? C'è sempre questa aggiunta.
2: Gira la ruota.
1: Non potevano arrivare anche tutte, ma non importa. Comunque, sentiamo cosa è venuto fuori.
0: Che numero?
1: È uno.
0: Ah, addirittura.
1: Uno.
0: Chiara Ferragni!
1: Ma perché?
0: Le vacanze.
1: Ma basta! Ma ancora! Non no, era finita.
0: Non fa,
1: come...
0: Questo che stai dicendo non fa parte del testo. Ma
1: perdonami, mi è scappato. Vada, vada.
0: Chiara Ferragni! Le vacanze adrenaliniche in Perù con il fidanzato José Hernández tra sandboarding, preghiere e il morso di un cane.
1: Sandboarding, preghiere e il morso di un cane.
0: Io non approfondirei la cosa.
1: Quanto sono stati via questi ragazzi?
0: Eh?
1: Quanto sono stati via?
0: In Perù? Non lo so,
1: secondo me sono ancora via. Vorrei chiedere una cosa: Fedez come sta in questo momento? Si è ripreso?
0: Ma che te frega? Cioè
1: no, nel senso che io mi preoccupo anche dei bambini. Dove sono i bambini? Nessuno pensa ai bambini!
0: No, ma saranno col babbo.
1: Appunto, ma se sta male non possono essere con lui, no?
0: Andrea, fai troppe domande.
1: Faccio troppe domande.
0: Devi guardare.
1: Mi devo fare i fatti miei. Perdonatemi.
0: Sì, e soprattutto se vuoi informazioni a riguardo, mi chiedi e ti mando il link per sapere come sta la mano di Chiara.
1: La mano?
0: Ferragni.
1: Come la mano?
0: È stata morsa da un cane.
1: Ah, la mano?
0: Lo suppongo
1: non
0: io.
1: Non sapevo su cosa, però. Hai dato un'informazione in più?
0: No, suppongo.
1: Hai dato un'informazione
0: suppongo
1: in più?
0: Suppongo, perché sennò sarebbe un bel problema, eh.

0: Achille Lauro, comuni immortali su Belle Monella, chiude anche questa mezz'ora.
1: Achille, questa catenina d'oro, è quella bionda. Chi erano?
0: Questa
1: chi
0: misteriosa bionda.
1: Chi
0: ti guardi il link.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
8: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
7: Ma la... calimera.
8: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
9: Beh, più o meno.
8: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
9: Svegliarvi alle 6.
10: Vaffanculo!
8: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
9: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
10: Vaffanculo!
11: Buongiorno, Buongiorno Unca.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: La cassa.
17: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monte M&M. Ci ha fatto ascoltare Aya Nakamura con Puki, featuring Capo Plaza Remix.
2: Alessandro Canino con Brutta.
1: E Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
2: Grazie Matteo.
0: Bella e monella.
2: Oh, è arrivato il momento di raccontarvi le nostre classifiche. Pensate, oggi 19 agosto 2026 è venuta fuori la classifica delle calzature più amate durante l'estate.
1: Ne avevamo bisogno?
2: Assolutamente no, ma il fatto è che gli italiani si sono espressi.
1: Davvero?
2: E quindi perché non raccontarvelo? Naturalmente potremmo anche chiedervi, se siete d'accordo, ditecelo al 393-736-6170, ma non lo faremo.
1: Come non lo faremo?
2: Sentitevi voi. Se volete mandarci
1: quindi
2: a quel paese, fatelo.
1: Va bene.
2: Anche adesso, senza avervela raccontata.
1: Partiamo al decimo posto, dove troviamo le sneakers in tela bianca. Un grande classico estivo, eh. Certo. Tipo un esempio lampante ne abbiamo al volo così?
2: Queste qua. Eccole.
1: Sì. Avete visto che collegamenti, che lacci.
2: Alla nuova posizione, io spero di dirlo bene perché non so minimamente come si possa dire. È scritto Mules. Ok.
1: Sarà mule? Allora non lo so. In che lingua è?
2: Cioè, open toe.
1: Open toe in inglese, ok.
2: Sono eleganti ma facili da indossare. Sono una buona via di mezzo tra un sandalo e una scarpa chiusa. Ok? Mettiamone una ballerina per tutti.
1: Me l'hai già venduta benissimo.
2: Davvero?
1: Ottavo posto, sandali intrecciati. Che sono tipo, si chiamano schiava pure, no? Quelle robe lì che
2: adesso,
1: intrecciano.
2: No, i tuoi termini da bondage, lasciali fuori da questo studio.
1: È un nome normalissimo.
2: Adesso fai così, il mastro bondagiaio.
1: Sì, si chiama così.
2: Le ciabatte, molto semplici, quelle che proprio li vedi in giro per anche le città d'arte con le ciabatte.
1: Chi è che va in giro
2: e
1: per
2: il bel
1: città
2: calzino
1: d'arte?
2: Di spugna per non passare inosservato.
1: Vabbè, al sesto posto ancora sandali, ma con la zeppa.
2: Sandalo con la zeppa, io.
1: Che fanno un'eleganza, ragazzi.
2: Che scarpe di così.
1: Hai preso la classifica tedesca?
2: No, non è tedesca, è italiana.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ferisce, il tempo lenisce.
1: Fedez con Allucinazione Collettiva su Radio Bella Monella. Vi abbiamo dato la possibilità già di andare a vedere Gigi D'Agostino venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano Tezzelino, mandando un semplice messaggio.
2: Esatto, a vincere, perché lo diciamo subito ragazzi, è stato lui che ci manda questo, senti. Guarda qua,
3: Pronto? E dai col grande Gigi per me!
2: Ha aggiunto così all'inizio.
1: Ha aggiunto il grande.
2: Grande, però ci sta, comunque Gigi per me l'ha detto e quindi si porta a casa questi due biglietti, sempre che ci mandi i dati, perché altrimenti
1: esatto,
2: vincerà qualcun altro.
1: O tu che ti sei sentito nell'etere radiofonico, ecco, riaccendi il telefono e mandaci il messaggino, se no dobbiamo rimettere in palio i biglietti. Ma nel frattempo, congratulazioni, perché a vedere Gigi D'Agostino dovresti forse andare.
2: Chi lo sa.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La poesia degli Zero Assoluto. Abbiamo anche avuto il piacere di averli ospiti qua con noi a Radio Bella e Monella. Svegliarsi la mattina a chiudere le nostre tre ore insieme.
1: Che fa ridere, stiamo chiudendo, svegliamoci alla mattina.
0: Vabbè, ormai.
1: Va bene, noi ritorniamo domani dalle 15 alle 18 come sempre. Adesso vi lasciamo fino alle 20 con Greta.
2: E turu turu tutto.
0: Esatto.
2: Turu
0: turu. Seconda mezz'ora, Greta, ricordati, è la mezz'ora nuda.
1: Nuda. Oh, quindi fai delle storie su Instagram.
0: No, no, adesso non abbiamo chiesto di fare.
1: No, no, dove bleriamo tutto.
0: Ciao.
1: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Esteroletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
7: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
6: Ma la... Calimera.
7: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
8: Beh, più o meno.
7: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
8: Svegliarvi alle 6.
9: Vaffanculo!
7: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
8: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
9: Vaffanculo!
10: Buongiorno, Buongiorno Unca.
11: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Buonasera, benvenuti! Sono Greta, siamo pronti fino alle 20 insieme. Tanto gossip, tante chiacchiere, tanta bella musica. Cioè, cosa aspetti? Resti qui, no?
17: Bella

con White Girl Wasted, con un bel ritmo comincia la nostra serata insieme. D'altronde dalle 18 fino alle 20 siamo proprio nell'orario perfetto per un aperitivo, quindi se sei nel dubbio lo faccio o non lo faccio, fallo. Fallo, perché no, non puoi sbagliare, assolutamente. Siamo ancora nel pieno dell'estate in questo 19 di agosto. Goditi le giornate lunghe, goditi il sole, goditi il relax. Stacca completamente i pensieri. Non ti preoccupare che all'accompagnamento musicale ci pensiamo noi di Radio Bella e Monella. E anche, perché no, a tante belle curiosità. Oggi cosa propone il menù? Beh, come sempre voi potete sempre interagire, scrivere, mandare i vostri messaggi. 393-7366-170. Se volete battere un colpo, farci sapere da dove ci ascoltate, che è una domanda che mi sorge spontanea d'estate, perché non so mai dove siete. Tra ferie, ferine e feriete potreste essere in qualsiasi parte del mondo, magari ascoltarci tramite l'app. Dopo andremo ovviamente a restare aggiornati su tutto il gossip delle ultime 24 ore, successo di tutto e di più. Parleremo anche di intelligenza artificiale, parleremo di rapporti di parentela, che detto così sembrano cose oscure e losche. No. È che a volte, sai, quelli famosi sono imparentati fra di loro, quindi davvero c'è moltissima carne al fuoco. Però partirei proprio da voi, quindi mandate i vostri saluti, se avete anche qualche dedica d'amore, non so, cioè, fate bobis. 393 7366 170, si parte con il tiro mancino.

dici Pietro, uomo che cade. Andiamo ad occuparci, come promesso, io ho presentato il menù a inizio serata, andiamo ad occuparci di intelligenza artificiale, perché al giorno d'oggi la si trova un pochino dappertutto. Una volta si faceva una ricerca sui motori di ricerca su internet, ti venivano fuori diversi siti. Adesso ormai tutte le piattaforme ti propongono all'inizio già la AI overview, quindi una sorta di sintesi in soldoni fatta dall'intelligenza artificiale. Ok, quindi veramente è semplicissimo l'accesso. C'è anche chi la utilizza per lavoro, cioè per snellire alcune cose che altrimenti magari sarebbero macchinose, vai ad accorciare le tempistiche facendoti aiutare dell'intelligenza artificiale. Non c'è niente di male, Poi bisogna saperla usare, non è che se tu metti l'input e poi fai copia e incolla e fai un articolo di giornale dove c'è scritto l'intestazione dell'intelligenza artificiale, insomma, lì è non voler fare il lavoro, è diverso, però farsi aiutare nello snellimento dei procedimenti è una cosa che ci sta senza nessun tipo di problema. Quindi io, prima di dirvi una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale molto simpatica, vorrei capire da voi quanto spesso la utilizzate, sia nel vostro privato sia a livello lavorativo. Non c'è niente di male nel dire sì, la utilizzo, non è mica una colpa. Voglio dire, c'è uno strumento come tanti altri strumenti, si può, è come il calendario elettronico, c'è uno strumento che si può utilizzare. 393 7366 170, io vi anticipo che è stato inventato un modello di intelligenza artificiale che si chiama CrankGPT ed è un'intelligenza artificiale che funziona con la manovella. Per tutti quelli che dicono, ma sai, anche questa inquina, questa volta con la manovella forse no.

Giovanna, giustamente l'idraulico mi fa notare che pur volendo, nel suo caso utilizzare l'intelligenza artificiale per snellire il lavoro servirebbe a ben poco. Effettivamente sì, non hai tutti i torti, però tra di voi ci sono diverse persone che ammettono di usare l'intelligenza artificiale a lavoro, però di controllare anche cosa fa. Cioè non è che dici lo faccio fare e poi lo giro a chi devo, no, controllo comunque che il lavoro sia fatto a modino, magari faccio anche delle integrazioni, riduco le tempistiche del lavoro ripetitivo, però c'è comunque del mio, ecco. Bene, sappiate che adesso esiste anche CrankGPT, questa intelligenza l'intelligenza artificiale che funziona a manovella. Cioè proprio una manovella, perché tanti si lamentano di guarda che comunque l'intelligenza artificiale inquina, consuma tanta energia elettrica. Perfetto, questa qui ti permette di accumulare, cioè devi proprio girare, quindi intanto fai attività fisica, che male non fa. Poi ovviamente se tu dovessi continuare a girare sta manovella per farla andare, chiaro che non finisce più, quindi in realtà appunto puoi girare, accumulare energia e via. Addirittura gli ideatori propongono di poterla collegare a una cyclette o perché no a una palestra intera. Sarebbe cosa molto intelligente questa, cioè tu fai fatica, come al Grande Fratello quando li mettevano sulla cyclette per avere l'acqua calda. Il concetto è quello, vuoi usare l'intelligenza artificiale e allora devi fare anche fatica. Cioè il progetto è stato presentato con molta autoironia, ma hanno proprio un sito promozionale e sono appunto gli autori che danno i suggerimenti sul possibile impiego di questa intelligenza a manovella, quando il cervello si unisce anche alla forza fisica.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

e poi andiamo a parlare di parenti famosi, cioè personaggi famosi che non te lo aspetti hanno davvero un legame di parentela, anche con nomi insospettati.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Se cerchi dolcezza
0: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
0: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Noemi, tu cosa fai questa sera? La risposta è: fino alle 20 sicuramente sono su Radio Belle Monella. Questo è certo. Andiamo a parlare adesso di VIP, di celebrità che hanno un parente altrettanto famoso. Intanto chiedo anche a voi se avete per caso parenti famosi. Sai mai che può essere anche il famoso del paese, cioè quello che tutti conoscono, che quando entra nelle botteghe salutano. 393-7366-170. Per esempio, le modelle Ireland e Hailey Baldwin. Tu guarda, sono figlie di due fratelli. Quando hanno lo stesso cognome, il gioco è facile. Ci arrivi. Ma quando ti dico che Nicolas Cage e Sofia Coppola sono cugini, in che senso? Sì, perché Nicolas, in realtà l'anagrafe si chiama Coppola. Solo che quando hai dei cognomi così importanti, così ingombranti, come 13 Pietro, che il figlio si chiama Pietro Morandi, scegli di metterti un altro cognome. Sì, sono cugini, e tra l'altro questo ci fa capire come il cinema faccia proprio parte del DNA. Altra parentela curiosa, sempre cugini: Snoop Dogg, il rapper, e la star della WWE, quindi la wrestler, Sasha Banks. Cugini di primo grado. Proprio parenti di quelli che vedi a Natale, che vedi a tutte le feste comandate, non è i gradi quelli lontani, che non so neanche se abbia senso contare. Ma non è nemmeno un segreto questa cosa, perché lui è andato anche sul ring a sostenerla, quindi ne parlano. Parentela che a me ha lasciato perplessa, perché si tratta di due giganti della musica internazionale, due artisti, due produttori incredibili, e dici: ma voi che DNA avete in famiglia? Pharrell e Timbaland. A questo punto io chiedo ai soliti esperti, di cui poi trovo gli studi: fatemi uno studio genetico, perché non è possibile, cioè deve essere davvero l'arte nel DNA. Io non mi do nessun'altra spiegazione.

Dai, chill. Stiamo parlando di celebrità che sono famose, non, cioè, non sei famoso solo tu, personaggio famoso, ma anche un tuo parente. Per esempio, io non avrei, l'ho scoperto praticamente oggi, che Glenn Close e Brooke Shields sono imparentate. Ma cugine di secondo grado. La bisnonna di Brooke, cioè ricordiamo, beh, bellissima anche adesso, ma da ragazza era una cosa stratosferica. La bisnonna di Brooke era la sorella del nonno di Glenn Close. Ma pensa, pensa a te. Lady Gaga e Madonna. Lady Gaga e Madonna, questa è una voce che gira già dal 2011. Sono alla lontana imparentate. Pare anche Katy Perry e Taylor Swift, che avevano pure litigato in diverse occasioni. Addirittura c'è un sito, sai quelli che, ai quali tu mandi il tuo kit, ti fanno tutta l'analisi del patrimonio genetico. Ecco, secondo uno di questi siti, Miley Cyrus e Selena Gomez sono cugine di tredicesimo grado. Io vorrei capire come si calcola.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA. Io dicevo proprio prima, il DNA deve essere nella musica, la musica deve essere dentro al DNA. Insomma, ci siamo capiti. Ce l'hanno sicuramente nel DNA anche i Los Locos. E adesso è il momento dei belli di gruppo.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Ci scateniamo, sì, molti di voi sono ancora in vacanza, mare, montagna, ovunque voi siate, mi raccomando, scatenatevi con i nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dello Slotos, che oggigiorno è qui per riproporvi delle canzoni del passato che però sono rimaste nella memoria popolare e ci ricordano sempre dei bei momenti vissuti insieme. Per esempio, canzone del 2001, oddio, non pensavo fosse così anziana questa canzone, perché è abbastanza attuale anche come arrangiamento, una canzone di Noelia che si chiama Candela, io so Candela, molto latina, molto vicina ovviamente a noi Los Locos. E poi dal 96 addirittura una canzone degli Articolo 31 molto molto bella, molto dolce, che si chiama Domani. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: nostro regista De Luca ci ha fatto ascoltare oggi Noelia dal lontano 2001 con Candela e ancora più lontano il 1996 degli Articolo 31, per cui J-Ax e DJ Jed con Domani. Io sono Roby Burillo, appunto, vi do appuntamento a domani. Ci sentiamo domani, domani, domani, ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
3: Ora 19:02 minuti.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella.

canto d'amore. È il momento di tenersi aggiornati su tutto quello che succede nel mondo. Io partirei con il vago sentore di una lieta novella. Vi ricordate a Temptation Island Bernadette e Diamante? Lo so, fai fatica a ricordarteli perché li abbiamo visti per 20 minuti in totale, cioè alla sesta puntata forse, venivano inquadrati dietro alle altre persone. Dice: ma chi sono questi? Due ragazzi fidanzati da 16 anni, lei a un certo punto gli ha detto: senti, Diamantino, o me lo regali Diamantino, cioè o ci sposiamo o ci lasciamo, perché stiamo menando il camper là da 16 anni, cama fa. Lui all'inizio si interessa ad altri, poi dice: no, piano, io ho capito che ho tutto quello che mi serve dalla vita, e fa la proposta a Bernadette. Ora il web sospetta che lei sia in dolce attesa, ma lo sospetta perché in realtà lei ha messo un like sospetto sotto ad un video in cui faceva vedere che stava preparando la valigia, quindi niente di che. Io l'ho visto il video, per completezza, per dovere di cronaca, cioè è una ragazza che fa una valigia, non c'è niente di sospetto. Ma appare sotto al video un commento che dice: ma sei incinta? Bernadette ha messo like. Però Bernadette, scusami, ormai, cioè, hai visto come funziona la televisione? Lo sai che se metti un like poi si espande a macchia d'olio la notizia. Quindi non ho capito se è un mi piacerebbe, si confermo. Io, sai cosa ti dico? Nel dubbio, se è già o se sarà, te lo dice Raffaella Carrà. Tanti auguri.

Giorgia, corpi celesti, andiamo a parlare della vita amorosa di Paola Caruso, che a quanto pare mi è tornata single. Perché? Perché sapete, quando succede qualcosa pubblica sempre delle frasi strappalacre, c'è sempre aria di dramma in quel profilo social, ma non lo dico solo io, lo dice anche Diana Ramarzano. Ha pubblicato una storia, sfondo nero, e già dici eccola. Eccola che succede, la tragedia. Queste le sue parole. Evidentemente la felicità di un sogno non è per tutti in questa vita. Alcune donne nascono con un destino. Purtroppo non ho una famiglia dietro che mi ha potuto aiutare in questi anni. Esisto solo io per mio figlio. E chi non capisce questo, evidentemente non mi ama con un cuore vero e puro. Io sceglierò sempre mio figlio su tutto e tutti. Io devo dire che a questo punto il prossimo passo per Paola Caruso potrebbe essere quello di andare in una fiction turca. Io ce la vedrei bene, cioè, con quest'aria di dramma. Anche in alla casa del Grande Fratello, quando litigava con qualcuno per, che ne so, la banana è mia, no, la banana è tua, c'aveva questo dramma dipinto in volto che veramente le serie turche potrebbero andare a valorizzare un talento simile. È chiaro che in una frase del genere vai a pensare che si sono lasciati perché il compagno, brutto e cattivo, non capiva che lei è una mamma, nonostante 2 mesi fa avesse tessuto le lodi del soggetto. Che vi devo dire? Troverà mai pace questa donna? Dovremmo attendere verissimo per vederla la

0: io, J-Ax, andiamo a ricordare i prossimi appuntamenti con gli eventi di Radio Belle Monella. Sabato, questo sabato, 22 agosto dalle 21, gli anni, il nostro viaggio a spasso nel tempo, a spasso nella musica italiana. Sarà la Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso. In console Andy Mancuso, Lada Lan e Sara Manea. E poi sabato 29 agosto, bella disco allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia, questa volta con Andy Mancuso, Paolo Zippo e Lada Lan. E poi ancora, no guarda, c'è ricco anche settembre. Giovedì 3 settembre il Palio Tutto da Cantare al Palio di Montebelluna in provincia di Treviso con Thomas Menegazzi e Monica Morgan insieme ai super ospiti Los Locos e Dolce Nera. Poi ovviamente essendo un Palio Tutto da Cantare ci sono le contrade che si sfidano a suon di note. E poi sabato 12 settembre dalle 20:30 agli anni, sempre di Radio Belle e Monella ovviamente, alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso per la Festa dello Sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. Ovviamente tutti i nostri appuntamenti li trovate anche sui nostri canali social, importante seguirli, e sul nostro sito radiobellemonella.it alla sezione eventi.
1: Un'estate

0: È il momento della pubblicità, ma vi do un'anticipazione. Abbiamo parlato di Belen Rodriguez e Gabriele Parpiglia che hanno litigato, si sono querelati a vicenda, si inseriscono altri due personaggi nella vicenda, rendendo questo il gossip più interessante di tutto agosto. A mani basse. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651. Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni show version anche oggi. Matteo Monti, bello sfiziosetto. In chiusura Carlotta con Frena. Nel mezzo Tozzi, Gli altri siamo noi. In apertura Nicky Nicolai e La chiamano Estate. Si chiama così e quindi la chiamano anche così. Non fa una piega.
0: Bella e Monella.
1: Or dunque, andiamo ad approfondire la questione con cui vi ho lasciati in sospeso. Sappiamo che Gabriele Parpiglia e Belen Rodriguez non se le sono mandati a dire attraverso i social. Si sono anche reciprocamente querelati, pare. Ma nella vicenda interviene adesso Sonia Bruganelli, che in un commento dice: c'è chi vive e che deve spiare dal buco della serratura per guadagnare soldi che non è in grado di fare altrimenti. Poi denuncia e se ne torna a casa con le denunce che finiscono nel cestino della spazzatura. Goditi la tua vita e la tua famiglia allargata, che a giudicare sono rimasti solo quelli che non hanno saputo gestire i propri affetti e la propria serenità. Sempre molto morbida Sonia Bruganelli, sempre molto morbida. Ovviamente Parpiglia, che permaloso ti puoi figurare, risponde con un: prossima newsletter su chi? Sonia Bruganelli o Belen Rodriguez? Chissà che cosa ha da raccontare. Al che Bruganelli nuovamente interviene paragonandolo ad un parassita e gli dice: io e Belen, due persone a cui ti sei avvicinato per interesse e di cui ora sparli per interesse, proprio come le bufaghe, che sono appunto dei parassiti. E gli spiega anche dal punto di vista scientifico cosa sono. Un bel gesto carino. Non contenti di tutto questo, interviene il fidanzato di lei, Angelo Madonia, che riassume alcune espressioni poco carine, devo dire, che sono state dette su sul buon Parpiglia, e dice: il riassunto di Gabriele Parpiglia, adesso parte il disco, ci vediamo in tribunale, ti querelo, ti denuncio, mi ha minacciato, come ti ho detto l'ultima volta prima di bloccarmi, ormai sei fuori da tutto, game over. A parte che le parole che ha riportato sì, sarebbero denunciabili, mi spiace dirtelo Angelo. Parpiglia risponde con: però allora adesso io vuoto il sacco, alludendo al fatto che lui faccia adesso il noleggiatore d'auto. Dice: no, aspetta, alt, perché sennò mi brucio la newsletter. Io vi invito a continuare a litigare, a noi diverte molto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Mon Amour. Ieri abbiamo menzionato Alex Belli. Bene, oggi vi parlo della moglie, Delia Duran. Vi ricordate i tempi del Grande Fratello, l'amore libero? Insomma, c'era una relazione un po' strana, un po' particolare. Adesso sono felicemente diventati genitori del piccolo Gabriel. Però Delia ha rotto, con un'intervista, ha rotto i tabù sull'amore in generale nel mondo dello spettacolo, perché dice, al di là di tutto quello che si è visto in televisione, però lei ha avuto dei flirt con una donna e dice, è vero, ma quella donna non era Ida Jespica, perché ha già smentito anche lei, però dice, ho avuto una storia con una donna, è venuto fuori quando era il Grande Fratello, ma non me ne sono mai vergognata. Si tratta di una persona che effettivamente ha qualche somiglianza fisica con la Jespica, però non era lei. Nel nostro ambiente in realtà capita spesso che le donne corteggino altre ragazze. Io sono caduta, non lo sapevo. Poi dice che le donne sono belle, inutile negarlo. Che problema c'è ad apprezzarne il fascino? E nel nostro ambiente capita più spesso di quanto si possa immaginare. È una realtà che conosco bene e che non mi scandalizza affatto. Forse c'è ancora timore del giudizio, ma credo che ognuno debba sentirsi libero di vivere i suoi amori senza etichette. Oh, che bello. Io sento davvero. Speriamo che l'entrata del marito sia reale al Grande Fratello, perché è inevitabile che lui poi combini qualche piccolo misfatto, innocente, insomma, all'interno della casa, che poi debbano chiamare anche lei. Insomma, sicuramente siamo pronti per una nuova stagione televisiva all'insegna del trash. Poi, qualora Delia dovesse rivelarci anche qualche ulteriore altarino, siamo sempre qui a braccia aperte.

0: più le belle.
1: E anche per oggi ci siamo, è arrivato il momento dei saluti. Vi ritrovo però anche domani, sempre dalle 18 fino alle 20, e nel frattempo vi auguro una buona serata. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Radio Bella e Monella.
9: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio
8: Radio
9: paese.
8: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora, le 20.
11: Γεια σας, είμαι ο Παόλο Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
10: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
11: Ma la... Calimera.
10: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
11: Beh, più o meno.
10: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
11: Svegliarvi alle 6.
12: Vaffanculo!
10: Dal lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
11: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
12: Vaffanculo!
13: Buongiorno, buongiorno Unca.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Radio Bella e Monella.

su Radio Bella e Morella. Doveramente, lo sapete, c'è la selection di Thomas Menegazzi e poi tutti gli artisti da cantare per fare la festa insieme nel viaggio direzione cose, perché chi va al mare, chi in montagna, chi va sul fiume, insomma, tante cose diverse per tanti ferragosti, al plurale, ferragosti diversi, va bene? Cominciamo, non perdiamo tempo, ce lo dico, Margherita.

mezz'ora prima dell'ora nostra di Bella Disco. Lo sapete, tanti artisti, tanta musica, tante cose da fare, tanta musica da ascoltare, soprattutto ballare, perché bisogna ballare, perché chi non balla poi non ditelo voi, va bene, accettate le vostre versioni. Ci sono i giornalisti, prima con Riccione e poi Tony F insieme a Gaia.

parlare a noi fa ovviamente immenso piacere. Adesso triplettina musicale, una canzone dopo l'altra, sono tre per l'esattezza. I Bundabash con Alessandro Amoroso, la prima è Karaoke, poi c'è Anna, la vera Betty, con 30 gradi chiuderà, ma con Nera.

0: scappate, perché ci sono ancora un sacco di canzoni da ascoltare insieme qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Bella Disco.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

Matt e Thomas Menegazzi presenti, rispondiamo all'appuntamento del sabato che quest'anno, fatalità, cade anche nella giornata di Ferragosto. Va bene, c'è altra gente da ascoltare? Chi c'è? Shade! Va bene, pronti allora con la hit dell'estate. Bella.

Ma quanto è bella la musica italiana che ci fa cantare. C'erano anche Rosville, Negue Pequeño, Come un tuono, l'abbiamo appena sentita in precedenza, Ludwig, Il Pagante con Ti Soffro. Va bene, noi mettiamo l'ultimo disco, giusto per

0: poi noi, per quanto ci riguarda, ci sentiamo in replica la domenica, anche il mercoledì, e poi lo sapete, dal lunedì al venerdì la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella dalle 12 alle 15. Ciao ragazzi, buon Ferragosto da Damiano Menta e Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Gli Avi.
4: Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella. Sabato 22 agosto. Appuntamento a Colle Umberto per la secolare sagra di San Sebastiano. La musica italiana che ha fatto la storia e che ci porta indietro nel tempo. In console Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Una serata tricolore, tutta da cantare e ballare. Sabato 22 agosto, gli anni di Radio Belle Monella a Colle Umberto, Treviso.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
16: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
15: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Γεια σας, είμαι ο Παύλος Ζήπο και θέλω να σας ευχηθώ καλημέρα σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
1: Scusate, da quando in ferie parla solo greco.
0: Μαλα... Calimera.
1: Tranquilli, entro il 24 agosto tornerà a parlare italiano.
2: Beh, più o meno.
1: E torneremo insieme, soprattutto a fare quello che ci riesce meglio.
2: Svegliarvi alle 6.
3: Vaffanculo!
1: Da lunedì 24 agosto alle 6 del mattino torniamo insieme in Buongiorno Unca.
2: Nuova stagione, stessa voglia di farvi iniziare bene la giornata.
3: Vaffanculo!
4: Buongiorno, buongiorno Unca.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.